0: ce do melia duna a trebelda. La costo ravele in cieco al dono, che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna gratita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah.
1: Grazie,
0: grazie. Ashley Bevino